0: regresa.
1: Va, va, va.
2: Venga.
1: Qué pata, pata. Qué pata, pata. Va. Qué pata, pata. Qué pata, pata. Va.